Adiutore nostri in nomine Domini, Domine che saudi orazione meglio, Domine svobisco, oriamo te a sorvegliare il santo secreto resista, presimo legno, ed un antartio tuo, e a tua principia per Cristo, Domine nostro, amen. Benedictio Dei potenti, Padre Spirito e Santo, descende vos, manete sempre.